normal. Riavio. E si hai rotto mai. Entrana. Fiei hai affu ormai. Perfina. Storran mi hai di ormai. Papira. Esta man fa mai. Papira. Esta man fa mai.